0: Alfa Radio 989.
1: Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, gli telefono